Ba-da-dum. Emende. Toppatetene. La manatina al camato e la sattina alle rotte e la mattina al sedine. Vista le mini la rona e moccottera canaglia vuole sedine. Sembra